Because she ra di shira uma. Because she ra di shira kwa umai. Obidumbie me da wase. Mark, anyway, Ranji.

Jesu so di ankai. So bia ya o papa. Onu mu e fada na swate. Asaba le mama fu kobra ne. Asaba le mama doctor su ba e mai.

Oh, dear, Master Richard, and now Kwame Adinkra. So, Kwame Adinkra, pa, and mami, etiano. Master, anybody? Na etia ne bro for the same. Na na ese. Mo na mo se mo kwa chi mota school ko Johansen wa nkwa chi mota. Udi anka wa nkwa chi mota. Mo se presidential school ko biati be di president ya dia tum. Enji se obi ti obi a. Si wa di akaka duro. Ene me so a etia obi. Ne bro for the same.